0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Meteo 19.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Il rinforzo dell'alta pressione subtropicale sulle nostre regioni nord-occidentali sarà garanzia nelle prossime giornate di tempo sostanzialmente stabile sulla Liguria. Il cielo nel corso di domenica risulterà sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Ritroveremo bel tempo anche sulle zone di mare con temperature fino a 26-27 gradi, gradi in più, gradi in meno. Anche per la nuova settimana si replica, quindi anche lunedì tempo assolato, poco nuvoloso, con vento debole, mar ligure calmo quasi e una temperatura durante il pomeriggio piacevole fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Pure Hits. Pure
0: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Enogastronomia.
1: Sant'Ambrogio di Torino accoglierà da venerdì a domenica la 18ª sagra regionale delle paste di Meliga. Si tratta di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione della bassa valle di Susa, con tanto di denominazione comunale. Da questo venerdì 25 settembre a domenica a Lodi torna invece alle forme del gusto, mostra, mercato, show cooking, laboratori del gusto con le eccellenze agroalimentari del lodigiano. Informazioni sulle forme del gusto.it.
0: Teatro.
1: Sabato 3 ottobre i Legnanesi tornano a Parre, Bergamo, con lo spettacolo Ricordi. Informazioni al Pala Don Bosco.
0: Cultura.
1: A Brescia al Vita Privé. Mercoledì 29 settembre dalle 18.30 è in programma Oltre Cultura Fest. Il sesto appuntamento è con Jet Set Roger, cantautore e artista glam rock. Prenotazioni su bresciaoggi.it. Fino al 28 settembre a Milano continua la Milano Fashion Week Women's Collection per la primavera estate 2027. La manifestazione prevede 60 sfilate, 93 presentazioni, 58 eventi collaterali. Informazioni su milanofashionweek.com. cameramoda.it. Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, sabato e domenica a Genova tornano gli Staglieno Days. Divulgatori scientifici accompagneranno il pubblico alla scoperta degli aspetti storico-artistici del cimitero monumentale di Staglieno, vero e proprio museo a cielo aperto.
0: Sport.
1: Domenica 27 settembre a Villa di Tirano torna Mela Vertical, 10ª edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera, con pendenze fino al 51%. Iscrizioni su melavertical.it.
0: Fiere.
1: Chiudiamo andando alla fiera di Cremona, dove dal 2 al 4 ottobre va in scena Cremona Musica. 400 espositori, 220 spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Tutte le informazioni su cremonamusica.com. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere. Un buon weekend.
0: Life, eventi da vivere.
2: Eventi da vivere.
3: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato 5 Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet, acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
5: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
4: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
5: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
4: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
6: Check your life.
5: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
11: Pure Hits.
10: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
12: Pure Hits.
10: Se è una hit, è su Radio 19.
11: Pure Hits.
10: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
12: Pure Hits.
10: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.

stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio 19, sono le 8 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Meteo 19.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: Il rinforzo dell'alta pressione subtropicale sulle nostre regioni nord-occidentali sarà garanzia nelle prossime giornate. Di tempo sostanzialmente stabile sulla Liguria. Il cielo nel corso di domenica risulterà sereno, poco nuvoloso. Su tutta la regione ritroveremo bel tempo anche sulle zone di mare con temperature fino a 26-27 gradi, gradi in più, gradi in meno. Anche per la nuova settimana si replica, quindi anche lunedì tempo assolato, poco nuvoloso, con vento debole, mar ligure calmo quasi e una temperatura durante il pomeriggio piacevole fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui, sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: prova. Fai presto, prenota la tua lezione gratuita. Artis, la scuola d'arte e spettacolo più grande della Liguria a Genova in via Palmaria 5. Seguici sui social www.scuolaartis.com
1: in collaborazione con MS Assicurazioni.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: Ah, e che ci fai?
3: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolo19.it Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: La musica più forte a Genova.
8: La riconosci sempre.
9: Pure Hits.

0: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato 5 Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
3: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Radio 19, sono le 10:59.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
7: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
6: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz, De Minor, Rodar, Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evan Powell, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longoborghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta, il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
8: Pure Hits. Pure
9: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
8: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: the pure hits.
1: Hi, I'm Selena Gomez.
0: Radio 19 Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18, info 0171 68 70 43, lussocaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.
1: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato Cinque Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet, acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
0: Se è una hit,
4: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
5: Check your life.
4: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
6: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
7: Pure Hits.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio 19, sono le 16.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
5: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Hits. Radio 19.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
4: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
6: Pure Hits.
5: La tua playlist perfetta.
6: Pure Hits.

0: Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Scarica Prime oggi stesso.
1: Radio 19, sono le 19.58.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Amici di Radio 19, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Liguria. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, qualche innocua velatura solo di passaggio e clima mite gradevole con picchi anche di 26-27 gradi. Minime invece intorno ai 18-20 gradi. La ventilazione sarà debole e con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
6: Pure Hits.
5: La tua playlist perfetta.
6: Pure Hits.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Vittoria a Genova in via Palmaria 5. Seguici sui social www.scuolaartis.com
1: in collaborazione con MS Assicurazioni.
2: Hai già dato il benvenuto all'autunno? È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba. Dal 25 al 27 settembre a Brugnato 5 Terre Outlet Village arriva Welcome Autumn. Meno 40% sul prezzo outlet acquistando due o più articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
6: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
7: Avviso ai naviganti, navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
6: Ora parliamo di industrie, affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
7: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
8: Pure Hits.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
10: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: del momento, senza interruzioni. Radio 19, Pure Hits.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Quest'anno

0: in Arena Alvaro. Seguici sui nostri social.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, è su Radio 19.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
4: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Dance è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: musica più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno, tutto il giorno.
1: Più hits.